see my gua. You see gua in Kachanga. A boy in Kasa. Ta. A kwande changala. O boy a kwa singa.